0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: L'interminabile corteo dei carcerati attraverso il tempo, tramite la miseria, attraverso le periferie. Dall'inizio fin tanto, uno dopo l'altro. Si tengono a qualcosa che prima li precedeva. A colui che sta davanti, agli antenati, sono solo dei carcerati. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone.
3: Colpire, sparare, bruciare, stracciare.
2: Testosterone, sclavi, schiavi.